giusto quello che non ho. È una camicia bianca, quello che non ho. È un segreto in banca, quello che non ho. Sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.